Salve regina mia, salvami l'anima, e con un gesto in mano lo paravii Serona, perché in coppa sta terra, stu monne e follia, lo ha spietata in serra stu infierne vita mia. A te, Santa Maria, beata Vergine, au figlio tuo che Dio dica proteggeme, che son peccatore di corpo e di pensiero,